0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché metto la musica di quando mi sono innamorata. La riascolto e ancora oggi provo le stesse emozioni.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia. Questo ci darà sempre più forza per suonarti la musica della tua vita. 70 80 90. Radio Nostalgia.

0: se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Ascolto Radio Nostalgia per la tanta buona musica e la bella energia.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Sono le 2:30.
3: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
4: Radio Nostalgia.
3: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché metto la musica di quando mi sono innamorata, la riascolto e ancora oggi provo le stesse emozioni.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia. Questo ci darà sempre più forza per suonarti la musica della tua vita. 70 80 90. Radio Nostalgia. Yes, it's the story of my baker.

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto?
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Dal 2 ottobre alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
1: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
2: Generazione Dance. La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
4: Sì, l'ho sentito dire anche. Generazione Dance.
5: Sono le 2:53 minuti.
6: Una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché quando mi metto in macchina mi regala momenti sereni con la musica.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché mette la più bella musica di sempre.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 3:30.

0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16.30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 4 e

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sono le 5 e 29 minuti.
3: Quante volte ti sei detto questa non la sentivo da una vita e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate, a un viaggio, a un

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Sono le 5 e 54 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Un film luminoso e pieno di speranza.
12: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
13: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
14: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
15: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
16: Una specie di monumento?
15: Acqua?
16: Un monumento alla cucina di eccellenza?
15: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
16: Wow!
15: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
16: E la buona cucina toscana.
15: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Sono le 6 e 28 minuti.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Un film luminoso e pieno di speranza.
12: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
13: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
14: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
15: Per la scelta della tua prossima auto potresti ascoltare il consiglio di un famoso influencer oppure l'opinione di oltre 3 milioni di automobilisti che hanno scelto Dacia Sandero, l'auto più venduta ai privati in Europa dal 2017. Vieni a scoprire la nuova gamma Dacia Sandero a partire da 14.800 euro negli showroom di Nuova Comauto. Info e condizioni in sede.
16: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
17: Radio Nostalgia.

una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
11: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
12: Sono le 6 e 54 minuti.
13: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
16: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
19: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
20: Questo cammino dobbiamo completarlo.
19: Un film luminoso e pieno di speranza.
21: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
19: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
22: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
23: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
24: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile.

0: Scoprici su Instagram Apuania Petland.
1: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
2: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
3: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
4: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
5: Dove, oh, dove?
4: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
5: Ah, sì, Ciccio Pennello.
4: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
3: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
4: Sì, ma levati lo destri risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
0: Questa è Radio Nostalgia.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Domani si parte. Destinazione Azzano. Radio Nostalgia e Polisportiva Azzano accendono una giornata tutta da vivere con Road to Azzano. Dalle 8 del mattino saremo in diretta da Azzano con Andrea Secci, Arianna Velia, Luca Giorgi e tutta la squadra di Radio Nostalgia. Musica, collegamenti, sorprese e tutto quello che succederà minuto dopo minuto. Domani dalle 8, Road to Azzano con Polisportiva Azzano in diretta su Radio Nostalgia.
2: L'evento è aperto a tutti. Ti aspettiamo alla Cappella di Azzano per passare insieme una giornata spettacolare.
3: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono le 7:31.
2: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
3: Radio Nostalgia.
4: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Gennaro e ai Francesco all'ascolto e non. Sono invece nati in data 19 settembre Jeremy Irons, Mariangela Melato e Alessandra Martinez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 27° grado della Vergine, sei capace ed enormemente fortunato negli affari. Sarai sempre favorito dalla fortuna che ti procurerà i migliori affari. Anche in casa sei felice e amato. Hai la tendenza a rassegnarti facilmente quando le cose non vanno per il loro verso e questo ti porterà ad essere fatalista. L'intelligenza è sveglia e abbinata a grande intuito. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, sul piano economico qualcosa richiede una revisione. Non si tratta di un'emergenza, però un aggiustamento a questo punto si rende necessario. La Luna in quadrato a Nettuno porta incertezza percettiva. Ciò che vediamo non è necessariamente ciò che è. Toro, torniamo a occuparci di questioni concrete con lucidità. Bene gli impegni di lavoro e le faccende domestiche. Clima più disteso pure sul fronte affettivo. Dedichiamo tempo a chi amiamo con gesti semplici ma significativi. Gemelli, ritardi, code, disguidi. È una di quelle giornate dove tutto sembra andare storto sul piano pratico. Respiriamo, passerà presto. L'amore ci coccola con gesti generosi, parole dolci e attenzioni che ci emozionano e ci fanno stare davvero bene. Cancro, momento pesante che necessita di maturità nelle scelte e di pazienza nei rapporti con gli altri. Evitiamo scontri di potere e situazioni che potrebbero degenerare. Cerchiamo sempre la mediazione. Leone, ci concentriamo sulle questioni tangibili con un rigore che ci permette di chiudere ogni pendenza. Ottimizziamo la gestione del tempo per far spazio ai nostri interessi. L'efficienza è la nostra migliore alleata. Vergine, è una fase di costruzione solida, perfetta per affrontare impegni a lungo termine. La nostra visione oggi è particolarmente libera da fronzoli e punta solo all'essenziale, dritti alla meta. Bilancia, sabato che inizia con leggerezza. I programmi scorrono senza intoppi e resta tempo per qualcosa che ci dà piacere e non solo per il dovere. Dedichiamo delle ore a qualcosa che ci appartiene, un interesse personale che non riguarda altri. Scorpione, è un giorno che dona concretezza, ma Venere porta anche una nota di dolcezza nelle cose quotidiane. Armonia rara tra sentimento e praticità. Approfittiamone per sistemare una faccenda che coinvolge chi amiamo. Sagittario, la Luna lascia il segno e il ritmo cala inevitabilmente, ma c'è una certa soddisfazione nel vedere i progetti andare al loro posto con naturalezza. Una faccenda personale chiede un riscontro diretto, complicarla è una forma sofisticata per evitarla. Capricorno, Venere in sestile dallo Scorpione regala calore interiore. La Luna entra nel nostro cielo e la giornata si trasforma subito in una di piena presenza a noi stessi. Acquario, il cielo frena gli slanci ma affila la mente. È esattamente il tipo di situazione che sappiamo come sfruttare a nostro vantaggio. Essere i primi a sapere o conoscere qualcosa ci mette in una posizione di potere totale, sfruttiamolo. Pesci, la Luna entra in Capricorno in sestile all'alba e la giornata si apre con ordine. Ogni cosa assume una forma più concreta e gestibile. Venere e Marte entrambi in trigono, rendono questo sabato fertile per i progetti sentimentali e creativi. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente. Un giorno ti sveglierai e non ci sarà più il tempo di fare le cose che hai sempre sognato. Falle, adesso. Paolo Coelho.
3: Radio Nostalgia.
2: Il meteo di Radio Nostalgia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
5: Nella giornata di sabato quest'area di bassa pressione si concentrerà al centro-sud con piogge e rovesci a carattere sparso. È previsto invece un miglioramento sulle regioni settentrionali con maggiori schiarite e temperature massime in aumento. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica sarà soleggiato sulle regioni del centro-nord, mentre al sud avremo ancora qualche residuo piovasco. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
6: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
7: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
8: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience. Il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
9: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo!

0: Domani c'è Road to Azzano, ma intanto oggi il viaggio, come sempre, lo facciamo con la musica. Ben ritrovati in questo sabato 19 settembre su Radio Nostalgia. Torna il 3 per te con il vostro Andrea Secci e le vostre tre canzoni. Una storia e un ascoltatore protagonista. Oggi andiamo fino a Firenze perché il protagonista si chiama Andrea e ieri è stato il più veloce ad inviare la sua nota vocale al nostro numero WhatsApp 338-6360-114. Ora Radio Nostalgia è tutta sua. Ha scelto tre canzoni, noi le mettiamo in fila e le facciamo ascoltare a tutti.
1: Ciao a tutti, sono Andrea da Firenze e volevo sentire della musica tosta degli anni 80-90, in particolare Somebody Save Me di Cinderella, Highway Star dei Deep Purple e New Rose dei Guns N' Roses. Grazie, saluto a

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe tu.

0: Ciao a tutti, sono Andrea da Firenze e volevo sentire della musica tosta degli anni 80-90, in particolare Somebody Save Me di Cinderella, Highway Star dei Deep Purple e New Rose dei Guns N' Roses. Grazie e saluto a tutti.
1: E queste erano le tre canzoni di Andrea da Firenze. Grazie a lui per averci regalato il suo 3 per te e aver inviato ieri, è stato più veloce, la sua nota vocale al 338-6360-114. Attenzione perché domani si va ad Azzano, c'è Road to Azzano, la giornata che ci porta verso la seconda edizione della Nostalgia Walking, e Radio Nostalgia sarà lì fin dal mattino. Eccezionalmente il 3 per te sarà live da Azzano soltanto alle 7.30, quindi svegliatevi presto, una puntata speciale in diretta direttamente dal cuore dell'evento. Poi continueremo a raccontarvi a partire dalle 8 la giornata, l'atmosfera, la camminata e tutto quello che succederà ad Azzano domani con la Velia, Luca Giordi, ci sarò anch'io, ci sarà Giorgio Malacarni, insomma sarà una super giornata che vi porterà sicuramente a svegliarvi presto se volete essere dei nostri, o a svegliarvi prestissimo 7.30 se non volete perdervi l'unico appuntamento di domani del 3 per te. Se volete essere protagonisti delle prossime puntate, quella di domani o quella di lunedì, mandateci ora il vostro vocale, nome, città e tre canzoni al 338 6360 111.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono le 7 e 55 minuti.
4: Domani si parte. Destinazione Azzano. Radio Nostalgia e Polisportiva Azzano accendono una giornata tutta da vivere con Road to Azzano. Dalle 8 del mattino saremo in diretta da Azzano con Andrea Secci, Arianna Velia, Luca Giorgi e tutta la squadra di Radio Nostalgia. Musica, collegamenti, sorprese e tutto quello che succederà minuto dopo minuto. Domani dalle 8, Road to Azzano con Polisportiva Azzano in diretta su Radio Nostalgia.
5: L'evento è aperto a tutti. Ti aspettiamo alla Cappella di Azzano per passare insieme una giornata spettacolare.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
8: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
13: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
14: Nuova linea, prezzi vecchi.
13: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
14: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
13: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
14: Riccardo Corredi.
13: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
15: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
16: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
17: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
18: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
19: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
20: Una specie di monumento?
19: Acqua?
20: Un monumento alla cucina di eccellenza?
19: Brava, ti meriti il branzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
20: Wow!
19: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
20: E la buona cucina toscana.
19: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
21: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
0: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Domani si parte. Destinazione Azzano. Radio Nostalgia e Polisportiva Azzano accendono una giornata tutta da vivere con Road to Azzano. Dalle 8 del mattino saremo in diretta da Azzano con Andrea Secci, Arianna Velia, Luca Giorgi e tutta la squadra di Radio Nostalgia. Musica, collegamenti, sorprese e tutto quello che succederà minuto dopo minuto. Domani dalle 8, Road to Azzano con Polisportiva Azzano in diretta su Radio Nostalgia.
3: L'evento è aperto a tutti. Ti aspettiamo alla Cappella di Azzano per passare insieme una giornata spettacolare.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
6: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Sono le 8 e 33 minuti.
12: Radio Nostalgia. Viabilità.
13: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra 1 chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in A1 a causa di un incidente e possibili disagi in uscita a Firenze Sud in direzione Roma. In A11 ancora per un incidente avvenuto al chilometro 13, rallentamenti tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa. In Fipili invece a causa di lavori fino alle ore 22 di stasera ha chiuso lo svincolo di Interporto Toscana Ovest in direzione mare sul ramo di Livorno. Città di Firenze proseguono i lavori della nuova linea tranviaria per Bagno a Ripoli fino al 15 ottobre, modifiche alla viabilità in piazza Beccaria. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitane, Comune di Firenze. Buon viaggio.
12: Radio Nostalgia.
14: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
15: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto?
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Dal 2 ottobre alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
1: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
2: Generazione
0: Dance.
2: La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
4: Sì, l'ho sentito dire anche. Generazione Dance.
5: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
2: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
3: Sono le 8 e 56 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. Il ricordo di Maurizio Pizzoferrato.
5: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970. Caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari. Da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera, al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. E storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora. E tra i due passò le cronache la famigerata staffetta, ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana.
4: Donald Trump annuncia l'apertura di colloqui diretti con i ribelli filo-iraniani dello Yemen per porre fine al conflitto con le forze saudite e garantire la navigazione sul Mar Rosso dopo che gli stessi Houthi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale. Esplosioni segnalate nella notte a Riyadh, allarme poi rientrato. Ieri colpita anche una base italiana, danneggiato un velivolo militare, ma non vi sono connazionali feriti. L'opposizione chiama il ministro della difesa Crosetto a riferire in Parlamento sull'opportunità del dispiegamento dei nostri soldati nell'area. Spunta intanto il caso del numero di militari americani morti dall'inizio dell'offensiva sull'Iran. Secondo il Washington Post, il Pentagono ne avrebbe nascosti alcuni. Non sarebbero 18 come ufficializzato, ma almeno 4 in più, nonché 3 contractors di cui non è stata rivelata l'identità. Falsità, commenta il segretario alla guerra Exet. Intanto, in un post sul suo social, Trump annuncia di aver siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo. Presentate a Milano le linee guida su come gestire le malattie renali croniche in modo sostenibile. Sentiamo Andrea Simone.
6: Le malattie renali croniche colpiscono sempre più giovani e adulti, con costi altissimi per il servizio sanitario e non solo. Cure più omogenee sono l'obiettivo del primo consensus multidisciplinare italiano presentato a Milano. Linee guida uniformi per una diagnosi più precoce e per la sostenibilità delle cure. Andrea Marcellusi, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Milano.
7: Stiamo parlando di una malattia progressiva che ha dei costi di poche migliaia di euro dal momento della diagnosi e delle prime fasi di malattia, ma arriva a costare tra i 40 e i 50 mila euro l'anno, quindi l'idea e la possibilità di poter prevenire e rallentare questa progressione a vantaggio della sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, oltre ovviamente alla variabile fondamentale che è quella della qualità di vita del paziente.
6: Un approccio multidisciplinare è fondamentale, spiega Davide Cafiero, Managing Director di Ela Globe.
8: Aver lavorato con diversi specialisti che hanno guidato un gruppo di esperti arrivati alla definizione di elementi di consenso è quello che credo sia l'elemento innovativo e di valore di questa iniziativa.
6: Qual è il ruolo dell'innovazione per prevenire le malattie renali croniche? Lorenza Macrina, Medical Affairs e QA Director di Otsuka Pharmaceutical Italia.
9: Come azienda farmaceutica crediamo fortemente che l'innovazione, quindi la ricerca di nuove soluzioni terapeutiche, sia fondamentale, ma l'innovazione non è fine a se stessa, e per questo l'azienda farmaceutica si pone come partner del sistema salute.
4: Emergono dettagli sull'aggressione ad una professoressa ieri in una scuola media di Centocelle a Roma. Uno studente di 13 anni prima le ha spruzzato spray urticante, poi l'ha coltellata. L'adolescente, che è entrato in azione, ha ripreso l'accoltellamento per una diretta Instagram e nei giorni precedenti aveva postato ripetutamente video in cui dichiarava l'intenzione di compiere atti violenti. Il ministro Valditara ha espresso la sua solidarietà alla docente e alla dirigente scolastica. Social con potenziali video violenti vietati fino ai 15 anni, sollecita il titolare dell'istruzione. A 6 giorni dal debutto in Nations League contro il Belgio, Roberto Mancini, tornato in azzurro, ha varato la nuova Italia, ricca di volti nuovi e grandi ritorni, come quello del talentuoso Niccolò Zaniolo. Ma prima di pensare alla nazionale, ribalta per la Serie A, che oggi ha in cartellone la super sfida Roma-Inter. Il servizio di Jenny De Gaetano.
10: Fare l'Italia e gli italiani, la missione se la prende a cuore Roberto Mancini, tornato dopo la sbandata saudita alla guida della nazionale che un tempo portò sul tetto d'Europa, di recente troppe volte respinta dal mondo. Sono 34 i convocati per il Tour de Force di Nations League, 5 gare in 11 giorni, venerdì il Belgio, 2 volte la Turchia, in mezzo la Francia. 9 i volti nuovi, il portiere del Bologna Pessina, il romanista Ghilardi, il difensore del Brentford Kayode, il monzese Quadio, il cagliaritano romano, il centrocampista dello Sporting Lisbona Dumbia, l'attaccante del Sassuolo Sebastiano Esposito, il napoletano Vergara e la punta del Norimberga Mohamed Ali Zoma. Si rivede in gruppo Niccolò Zaniolo, ma prima di immergersi nelle notti, speriamo magiche, la Serie A deve sbrigare gli impegni del quinto turno, non proprio trascurabili come quello di stasera alle 18 dello Stadio Olimpico, dove si incrociano i destini di Roma e Inter, uniche a punteggio pieno. Ma si comincia alle 15, Udinese Cagliari, Bologna Torino, stasera Venezia Lazio, tra le gare di domani in copertina Juventus Atalanta, si pranza con Fiorentina Napoli, ieri nell'anticipo Monza Sassuolo 2-1, prima vittoria per i brianzoli di Juric.
4: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
11: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
12: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
13: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
14: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo.
15: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Domani si parte. Destinazione Azzano. Radio Nostalgia e Polisportiva Azzano accendono una giornata tutta da vivere con Road to Azzano. Dalle 8 del mattino saremo in diretta da Azzano con Andrea Secci, Arianna Velia, Luca Giorgi e tutta la squadra di Radio Nostalgia. Musica, collegamenti, sorprese e tutto quello che succederà minuto dopo minuto. Domani dalle 8, Road to Azzano con Polisportiva Azzano in diretta su Radio Nostalgia.
3: L'evento è aperto a tutti. Ti aspettiamo alla Cappella di Azzano per passare insieme una giornata spettacolare.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
11: Sono le 9:30.
12: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
13: Radio Nostalgia.
14: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Gennaro e ai Francesco all'ascolto e non. Sono invece nati in data 19 settembre Jeremy Irons, Mariangela Melato e Alessandra Martinez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 27° grado della Vergine, sei capace ed enormemente fortunato negli affari. Sarai sempre favorito dalla fortuna che ti procurerà i migliori affari. Anche in casa sei felice e amato. Hai la tendenza a rassegnarti facilmente quando le cose non vanno per il loro verso e questo ti porterà ad essere fatalista. L'intelligenza è sveglia e abbinata a grande intuito. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, sul piano economico qualcosa richiede una revisione. Non si tratta di un'emergenza, però un aggiustamento a questo punto si rende necessario. La Luna in quadrato a Nettuno porta incertezza percettiva. Ciò che vediamo non è necessariamente ciò che è. Toro, torniamo a occuparci di questioni concrete con lucidità, bene gli impegni di lavoro e le faccende domestiche. Clima più disteso pure sul fronte affettivo, dedichiamo tempo a chi amiamo con gesti semplici ma significativi. Gemelli, ritardi, code, disguidi, è una di quelle giornate dove tutto sembra andare storto sul piano pratico. Respiriamo, passerà presto. L'amore ci coccola con gesti generosi, parole dolci e attenzioni che ci emozionano e ci fanno stare davvero bene. Cancro, momento pesante che necessita di maturità nelle scelte e di pazienza nei rapporti con gli altri. Evitiamo scontri di potere e situazioni che potrebbero degenerare. Cerchiamo sempre la mediazione. Leone, ci concentriamo sulle questioni tangibili con un rigore che ci permette di chiudere ogni pendenza. Ottimizziamo la gestione del tempo per far spazio ai nostri interessi. L'efficienza è la nostra migliore alleata. Vergine, è una fase di costruzione solida, perfetta per affrontare impegni a lungo termine. La nostra visione oggi è particolarmente libera da fronzoli e punta solo all'essenziale, dritti alla meta. Bilancia. Sabato che inizia con leggerezza. I programmi scorrono senza intoppi e resta tempo per qualcosa che ci dà piacere e non solo per il dovere. Dedichiamo delle ore a qualcosa che ci appartiene, un interesse personale che non riguarda altri. Scorpione, è un giorno che dona concretezza, ma Venere porta anche una nota di dolcezza nelle cose quotidiane. Armonia rara tra sentimento e praticità. Approfittiamone per sistemare una faccenda che coinvolge chi amiamo. Sagittario, la luna lascia il segno e il ritmo cala inevitabilmente, ma c'è una certa soddisfazione nel vedere i progetti andare al loro posto con naturalezza. Una faccenda personale chiede un riscontro diretto, complicarla è una forma sofisticata per evitarla. Capricorno, Venere in sestile dallo Scorpione regala calore interiore. La luna entra nel nostro cielo e la giornata si trasforma subito in una di piena presenza a noi stessi. Acquario, il cielo frena gli slanci ma affila la mente. È esattamente il tipo di situazione che sappiamo come sfruttare a nostro vantaggio. Essere i primi a sapere o conoscere qualcosa ci mette in una posizione di potere totale, sfruttiamolo. Pesci, la luna entra in Capricorno in sestile all'alba e la giornata si apre con ordine. Ogni cosa assume una forma più concreta e gestibile. Venere e Marte entrambi intrigono, rendono questo sabato fertile per i progetti sentimentali e creativi. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente. Un giorno ti sveglierai e non ci sarà più il tempo di fare le cose che hai sempre sognato. Falle, adesso. Paolo Coelho. Radio Nostalgia.
15: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
16: Nuova linea, prezzi vecchi.
15: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
16: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
15: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
16: Riccardo Corredi.
15: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
17: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
18: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo. Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un toelettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
19: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
20: Una specie di monumento?
19: Acqua.
20: Un monumento alla cucina di eccellenza?
19: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
20: Wow!
19: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
20: E la buona cucina toscana.
19: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
21: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
22: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it

0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16.30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti. Immaginate le cose.

0: nostalgia.
1: Accendi la radio. Ogni venerdì alle 16.30, solo su Radio Nostalgia.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
5: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione.
6: Ciao Estate.
5: Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
7: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
8: Sono le 9:54.
9: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Buongiorno da Alessandro Cisilin. È morto a 83 anni a Milano Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. Fu poi anche dirigente sportivo nella stessa Inter, nel Genoa e nel Torino, dove era nativo. Infine apprezzato commentatore televisivo. Storica la rivalità da atleta con l'altra bandiera di Milano, il rossonero Gianni Rivera, nel segno del reciproco rispetto. Assieme cofondarono il sindacato dei calciatori. Dopo aver ripetutamente espresso controverse mire annessionistiche, Trump annuncia di aver siglato un accordo con Danimarca e Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Prevederebbe che nessun avversario degli Stati Uniti possa avere una base in essa, una presenza militare o effettuarvi investimenti sensibili senza l'autorizzazione della Casa Bianca. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo, sostenendo che riconoscerebbe gli interessi e il ruolo dell'isola nella cooperazione internazionale. Lo stesso Trump ha firmato la legge che stabilisce nuove sanzioni contro la Russia anche sullo stesso presidente Putin e autorizza la Casa Bianca a imporre dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. Ancora stallo invece su nuove sanzioni europee. A opporsi nell'ultima riunione ieri tra i 27 sarebbe la Slovacchia e per la prima volta la Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Prosegue anche se in attenuazione l'ondata di maltempo, per lo più sul versante adriatico. Le regioni in allerta gialla scendono oggi da 12 a 6, sono Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Centinaia gli interventi ieri di vigili del fuoco, specie nel nord-est ma anche altrove. A Firenze un temporale ha causato infiltrazioni d'acqua nella galleria degli Uffizi, danni e disagi a Roma per una bomba d'acqua nelle ore centrali, molti gli interventi per un acquazzone anche a Palermo. MotoGP domani in Austria nelle prequalifiche, vola lo spagnolo Acosta su KTM davanti al connazionale compagno di team Aldeger, terzo Ogura che ha preceduto il leader mondiale Marc Marquez, nono Bezzecchi, lontano Bagnaia che sarà costretto a passare dal Q1. Alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro.
11: Dopo 20 anni dalla prima serie, la BCE ha deciso di rinnovare le banconote per renderle ancora più sicure, tecnologicamente avanzate e anche completamente rinnovate nella grafica. E per farlo ha scelto di coinvolgere tutti i cittadini europei attraverso un sondaggio online. I cittadini possono scegliere tra due temi grafici, cultura europea e fiumi e uccelli. I nuovi biglietti saranno dotati delle più avanzate caratteristiche anticontraffazione, con un'attenzione particolare all'accessibilità. Dimensioni, colori, contrasti, elementi tattili e disposizione della grafica serviranno a rendere ancora più semplice distinguere i diversi tagli. E poi saranno sempre più green, grazie alla maggiore resistenza dei materiali e all'utilizzo di materie prime rinnovabili provenienti da fonti sostenibili. Così sarà più facile lo smaltimento dei biglietti usurati. Sicurezza, accessibilità, sostenibilità e nuovo design sono i principali elementi del progetto per le future banconote europee. Per esprimere una preferenza c'è tempo fino al 21 settembre. Il sondaggio è aperto e gratuito ed è disponibile sul sito della Banca Centrale Europea e su quello della Banca d'Italia.
10: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
6: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
12: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
13: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
14: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
15: PEDstampa.it. Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
16: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
17: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
18: Dove, oh, dove?
17: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
18: Ah, sì, Ciccio Pennello.
17: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
16: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
17: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
19: Questa è Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Domani si parte. Destinazione Azzano. Radio Nostalgia e Polisportiva Azzano accendono una giornata tutta da vivere con Road to Azzano. Dalle 8 del mattino saremo in diretta da Azzano con Andrea Secci, Arianna Velia, Luca Giorgi e tutta la squadra di Radio Nostalgia. Musica, collegamenti, sorprese e tutto quello che succederà minuto dopo minuto. Domani dalle 8, Road to Azzano con Polisportiva Azzano in diretta su Radio Nostalgia.
3: L'evento è aperto a tutti. Ti aspettiamo alla Cappella di Azzano per passare insieme una giornata spettacolare.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. I warned you.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono le 10:31. Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato quest'area di bassa pressione si concentrerà al centro-sud con piogge e rovesci a carattere sparso. È previsto invece un miglioramento sulle regioni settentrionali con maggiori schiarite e temperature massime in aumento. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica sarà soleggiato sulle regioni del centro-nord, mentre al sud avremo ancora qualche residuo piovasco. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
3: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
4: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo in avaria ora rimosso si registra ancora un chilometro di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. In A15 invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 93, 4 chilometri di coda tra l'allacciamento con la 12 e Aulla in direzione Parma. 2 chilometri di coda a causa di lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In Fipili sul ramo di Livorno a causa di lavori fino alle ore 22 di stasera chiuso lo svincolo di Interporto Toscano Ovest in uscita in direzione mare. Treni a causa di un guasto tecnico sulla linea e convogli percorrenti la tratta Pisa-Grosseto-Roma potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

musica degli anni 70, 80 e 90? Nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Sono le 10 e 55 minuti.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il mondo dello sport, non solo quello del calcio, piange la scomparsa all'età di 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni, altrettante intercontinentali, e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68, figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegnata la leggenda, la rivalità con Gianni Rivera. Ma ascoltiamo il ricordo di Mazzola nel servizio di Maurizio Pizzoferrato.
9: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970. Caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari. Da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. E storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora. E tra i due passò le cronache e la famigerata staffetta ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana.
8: In tutte le manifestazioni sportive del weekend, ha disposto il CONI, verrà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte all'Olimpico, dove alle 18 nel clou della quinta di Serie A l'Inter con il lutto al braccio affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il quinto turno avrà inizio alle 15 con Udinese Cagliari, Bologna Torino, esordio sulla panchina rossoblu di Palladino. Alle 20:45 Venezia Lazio. Domani le altre gare spiccano Juventus Atalanta, Fiorentina Napoli. Ieri nell'anticipo Monza Sassuolo 2-1, prima vittoria dei Brianzoli di Juric. Insieme a quello di A si è disputato anche l'antipasto della quinta di B, Juve Stabia Cesena 1-1. E dopo la quinta giornata scatterà la sosta per la nazionale bis di Roberto Mancini, attesa da 5 gare in 11 giorni di Nations League. 34 i convocati, 9 le new entry, spicca il ritorno in gruppo di Niccolò Zaniolo. Venerdì a Roma si comincia contro il Belgio, poi 2 volte la Turchia, in mezzo la Francia. Ultima pagina, MotoGP domani in Austria nelle pre-qualifiche, vola lo spagnolo Acosta su KTM davanti al connazionale e compagno di team Aldeguer. Terzo Ogura, che ha preceduto il leader mondiale Marc Marquez. Nono Bezzecchi, lontano Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Alle 10:50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Chiudiamo con il basket, la nuova arena di Tortona e la cornice della Final Four della Supercoppa che apre la nuova stagione della pallacanestro. Alle 17 nella prima semifinale i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19:45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale. Ed è tutto, a più tardi.
10: da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
11: Nuova linea, prezzi vecchi.
10: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
11: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
10: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
11: Riccardo Corredi.
10: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste. Prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia. Oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo.
13: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
14: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
15: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
16: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso

0: 80-90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Domani si parte. Destinazione Azzano. Radio Nostalgia e Polisportiva Azzano accendono una giornata tutta da vivere con Road to Azzano. Dalle 8 del mattino saremo in diretta da Azzano con Andrea Secci, Arianna Velia, Luca Giorgi e tutta la squadra di Radio Nostalgia. Musica, collegamenti, sorprese e tutto quello che succederà minuto dopo minuto. Domani dalle 8, Road to Azzano con Polisportiva Azzano in diretta su Radio Nostalgia.
2: L'evento è aperto a tutti. Ti aspettiamo alla Cappella di Azzano per passare insieme una giornata spettacolare.
3: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono le 11:30.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato quest'area di bassa pressione si concentrerà al centro-sud con piogge e rovesci a carattere sparso. È previsto invece un miglioramento sulle regioni settentrionali con maggiori schiarite e temperature massime in aumento. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica sarà soleggiato sulle regioni del centro-nord, mentre al sud avremo ancora qualche residuo piovasco. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
6: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
7: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
8: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
9: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo!

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla 15, dove a causa dei lavori si segnalano 4 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In Fipili invece, ancora a causa del traffico intenso, code in uscita alla Strassigna in direzione Mare. Sul ramo di Livorno inoltre si segnala che a causa di lavori fino alle ore 22 di stasera rimarrà chiuso lo svincolo di Interporto Toscana Ovest in uscita in direzione Mare. Infine, sul raccordo Siena-Firenze, a causa di un incidente, code tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Domani c'è Road to Azzano, ma intanto oggi il viaggio, come sempre, lo facciamo con la musica. Ben ritrovati in questo sabato 19 settembre su Radio Nostalgia. Torna il 3 per te con il vostro Andrea Secci e le vostre tre canzoni. Una storia e un ascoltatore protagonista. Oggi andiamo fino a Firenze perché il protagonista si chiama Andrea e ieri è stato il più veloce ad inviare la sua nota vocale al nostro numero WhatsApp 338-6360-114. Ora Radio Nostalgia è tutta sua. Ha scelto tre canzoni, noi le mettiamo in fila e le facciamo ascoltare a tutti.
1: Ciao a tutti, sono Andrea da Firenze e volevo sentire della musica tosta degli anni 80-90, in particolare Somebody Save Me di Cinderella, Highway Star dei Deep Purple e New Rose dei Guns N' Roses. Grazie.

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani,

0: Ciao a tutti, sono Andrea da Firenze e volevo sentire della musica tosta degli anni 80-90, in particolare Somebody Save Me.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
2: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
3: Sono le 11:50.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Il mondo dello sport, e non solo quello del calcio, piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni, altrettante intercontinentali, e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68. Figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegna alla leggenda la rivalità con Gianni Rivera. E in tutte le manifestazioni sportive del weekend disposto il CONI, sarà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte l'Olimpico, dove alle 18, nel clou della quinta giornata, l'Inter col lutto al braccio affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il confronto militare nella penisola araba, che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump intanto annuncia colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale al Mar Rosso. Dallo stesso Trump, altre due mosse: ieri la firma a nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, e poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Nuovi dettagli sull'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma. Lo studente di 13 anni le ha prima spruzzato spray urticante, poi l'ha accoltellata, riprendendo il tutto con un telefono agganciato a un casco con l'obiettivo

0: fare una diretta Telegram. Il ragazzino, che ha detto di aver agito per odio contro la docente, aveva un profilo TikTok con circa 4.000 follower ed era molto attivo nel postare video di omicidi, suicidi e scene violente. Basket, la nuova arena di Tortona e la cornice della Final Four della Supercoppa, che apre la nuova stagione della pallacanestro alle 17. Nella prima semifinale i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19.45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
2: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
3: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
4: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Scavolini Store Firenze di Amicis, Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
7: Questa è Radio Nostalgia.

0: 70 80 90. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia. Giornale radio.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Il mondo dello sport e non solo quello del calcio piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni, altrettante intercontinentali e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68. Figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegna alla leggenda la rivalità con Gianni Rivera. E in tutte le manifestazioni sportive del weekend disposto il CONI sarà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte l'Olimpico, dove alle 18 nel clou della quinta giornata l'Inter col lutto al braccio affronterà la Roma con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il confronto militare nella penisola araba che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump intanto annuncia colloqui diretti con i ribelli Houthi che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale al Mar Rosso. Dallo stesso Trump altre 2 mosse, ieri la firma a nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, e poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Nuovi dettagli sull'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma. Lo studente di 13 anni le ha prima spruzzato spray urticante, poi l'ha coltellata, riprendendo il tutto con un telefono agganciato a un casco con l'obiettivo di fare una diretta Telegram. Il ragazzino, che ha detto di aver agito per odio contro la docente, aveva un profilo TikTok con circa 4.000 follower ed era molto attivo nel postare video di omicidi, suicidi e scene violente. Basket, la nuova arena di Tortona è la cornice della Final Four della Supercoppa, che apre la nuova stagione della pallacanestro alle 17. Nella prima semifinale i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19.45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down. Domani si parte. Destinazione Azzano. Radio Nostalgia e Polisportiva Azzano accendono una giornata tutta da vivere con Road to Azzano. Dalle 8 del mattino saremo in diretta da Azzano con Andrea Secci, Arianna Velia, Luca Giorgi e tutta la squadra di Radio Nostalgia. Musica, collegamenti, sorprese e tutto quello che succederà minuto dopo minuto. Domani dalle 8, Road to Azzano con Polisportiva Azzano in diretta su Radio Nostalgia. L'evento è aperto a tutti. Ti aspettiamo alla Cappella di Azzano per passare insieme una giornata spettacolare.
1: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
2: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono le 12 e 30 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato quest'area di bassa pressione si concentrerà al centro-sud con piogge e rovesci a carattere sparso. È previsto invece un miglioramento sulle regioni settentrionali con maggiori schiarite e temperature massime in aumento. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica sarà soleggiato sulle regioni del centro-nord, mentre al sud avremo ancora qualche residuo piovasco. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: Non tutti gli ibridi sono uguali. La tecnologia Full Hybrid Tech è una delle più efficienti e vendute in Italia, con un'autonomia fino a 1100 km e fino al 40% di risparmio carburante. A settembre scopri il Renault Clio Full Hybrid Tech tua con un'offerta esclusiva e la nuova gamma E-Tech Series, ora disponibile su Renault Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend E-Tech.
5: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo. Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto

0: Scoprici su Instagram Apuania Petland.
1: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
2: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
3: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
4: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama

0: Tire Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
2: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
3: Dove, oh, dove?
2: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
3: Ah, sì, Ciccio Pennello.
2: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
1: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
2: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si segnalano 5 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sempre in Fipili sul ramo di Livorno, a causa di lavori fino alle ore 22 di stasera rimarrà chiuso lo svincolo di Interporto Toscano Ovest in uscita in direzione mare. Chiudiamo con il raccordo Siena-Firenze, dove a causa di un incidente ormai risolto si segnalano ancora rallentamenti tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 Firenze in Pruneta in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: ascolta anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque e comunque.
2: Domani si parte. Destinazione Azzano. Radio Nostalgia e Polisportiva Azzano accendono una giornata tutta da vivere con Road to Azzano. Dalle 8 del mattino saremo in diretta da Azzano con Andrea Secci, Arianna Velia, Luca Giorgi e tutta la squadra di Radio Nostalgia. Musica, collegamenti, sorprese e tutto quello che succederà minuto dopo minuto. Domani dalle 8, Road to Azzano con Polisportiva Azzano, in diretta su Radio Nostalgia.
3: L'evento è aperto a tutti, ti aspettiamo alla Cappella di Azzano per passare insieme una giornata spettacolare.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Sono le 12 e 56 minuti.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Buongiorno da Daniele Ubaldi. All'età di 83 anni è scomparso Sandro Mazzola, uno degli uomini simbolo del calcio mondiale, leggenda in nazionale azzurra e prima di tutto dell'Inter. Ciao Sandro, bandiera eterna e il cordoglio del club nerazzurro a cui si unisce quello degli storici rivali del Milan. Il servizio di Jenny De Gaetano.
12: Se ne va un pezzetto di cuore di tutti. Oggi non ci sono colori, c'è soltanto una bandiera da sventolare per sempre che racconta la storia, il mito di Sandro Mazzola, che si legge tutto d'un fiato, quasi per non voler interrompere l'incantesimo dei suoi dribbling. Scolpiti nell'immaginario di tutti, la magia di Budapest nel 1966, i 7 tocchi in azzurro con la Svizzera 4 anni dopo. L'Inter era la sua seconda pelle in campo e da dirigente. Qui è entrato da ragazzo, qui ha scelto di restare per sempre. Una sola maglia, 17 stagioni, una vita intera. Ne custodiremo il ricordo, la commozione del presidente nerazzurro Marotta. Rivale, storico e leale, il messaggio del Milan. Gentleman del calcio italiano, si legge sul sito della Juventus. Mi piace pensare che abbia finalmente ritrovato papà Valentino e i campioni con cui ha condiviso una delle pagine più belle del calcio italiano. Il cordoglio del presidente della FIGC Giovanni Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. I funerali di Mazzola si terranno lunedì a Milano alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
11: E l'Inter sarà protagonista oggi della gara più attesa della quinta giornata di Serie A. Le 18 i nerazzurri sono ospiti all'Olimpico della Roma, con cui condividono il primato in classifica a punteggio pieno. Dalle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, stasera Venezia-Lazio. Medio Oriente sullo sfondo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran, il confronto militare nella penisola araba che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump annuncia intanto colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area di accesso meridionale al Mar Rosso. Il ministro della difesa Crosetto, in una lettera all'alto rappresentante UE, chiede il potenziamento della missione Aspides con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Dallo stesso Trump, poi, ieri, altre due mosse, la firma, nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. E poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese, ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Il nuovo shock dei prezzi legato alla chiusura dello stretto di Hormuz, con la sua minaccia per la crescita, fa salire nell'agenda europea il tema della tassazione degli extraprofitti energetici. Se ne parla ancora oggi a Dublino, nella seconda giornata dell'Ecofin informale. Ieri il ministro Giorgetti, a margine del vertice, aveva lanciato l'allarme riguardo alle ripercussioni sulle bollette. Lo shock energetico sta diventando un'emergenza economica, ha spiegato, e ai microfoni dei giornalisti risponde.
9: Siamo in una situazione eccezionale, bisogna agire con equità e quindi, a nostro giudizio, quantomeno una valutazione di chi realizza profitti in una situazione eccezionale deve essere fatta. Credo che il consenso si allargherà e vedremo se il consenso sarà maggioritario. Anche la Commissione dovrà in qualche modo prenderne atto.
11: E sul caro carburanti e bollette emerge per l'Italia uno spread energetico rispetto ai principali partner europei. Lo denuncia un'analisi divulgata stamani da Confcommercio, che chiama in causa anche la politica. A pesare nel nostro paese, infatti, il minor ricorso alle rinnovabili rispetto ad esempio a Spagna e Germania, ma anche oneri fiscali maggiori. Negli ultimi 5 anni la loro incidenza è aumentata in Italia del 33,9%, mentre negli altri paesi è addirittura diminuita. La cronaca era attivo sui social con circa 4.000 follower, postava contenuti violenti e criminali tra omicidi, suicidi e casi di true crime. Il 13enne che ieri in classe ha accoltellato la sua docente in una scuola media di Roma. La donna è stata ricoverata, non in pericolo di vita, e ha già detto ai giornalisti lo perdono. Ma ricostruiamo l'episodio nel servizio di Nicola Compagnone.
13: Prima l'uso di spray urticante, poi l'aggressione con una coltellata. Sarebbe questa la dinamica dell'aggressione avvenuta nella giornata di ieri a Roma in una scuola media del quartiere Centocelle. Uno studente di 13 anni nel corso della prima ora di lezione ha assalito la propria insegnante di italiano, ferendola. La donna, 66 anni, è stata trasportata in ospedale, non in pericolo di vita, ma in forte stato di shock. Lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e laudava le dichiarazioni di alcuni compagni di classe, secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Momenti di panico seguiti dall'evacuazione dell'istituto, con gli studenti usciti dalle porte del retro del plesso scolastico. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente degli inquirenti, che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docente e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà, primo tra tutti quello del ministro dell'istruzione Valditara, che ha anche richiamato l'attenzione sulla sicurezza e le misure a tutela del corpo docente.
11: Ed è tutto per questa edizione, buon pomeriggio.
14: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
15: Nuova linea, prezzi vecchi.
14: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne, e i materassi diventano super materassi.
15: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
14: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
15: Riccardo Corredi.
14: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
16: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato, o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
17: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
18: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
19: Questa è Radio Nostalgia.

0: estate su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
1: Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro dove?
1: Indietro nel futuro!
0: Nostalgia Upside Down.

0: su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia, la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Sono le 13:32.
9: Il meteo di Radio Nostalgia.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
11: Nella giornata di sabato quest'area di bassa pressione si concentrerà al centro-sud con piogge e rovesci a carattere sparso. È previsto invece un miglioramento sulle regioni settentrionali con maggiori schiarite e temperature massime in aumento. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica sarà soleggiato sulle regioni del centro-nord mentre al sud avremo ancora qualche residuo piovasco. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
12: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
13: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. A causa di lavori invece in A15 3 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo adesso sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassigna in direzione Mare e code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre in Fipili si ricorda che a causa di lavori fino alle ore 22 di stasera sul ramo di Livorno rimarrà chiuso lo svincolo di Interporto Toscana Ovest in uscita in direzione Mare. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
2: Nostalgia Upside Down. Tutto il sound degli anni 80 è qui su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down.

synth, neon e grandi hit. Questa è Nostalgia Upside Down. Gli 80 sono tornati. Nostalgia Upside Down su Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
5: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la

0: patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
1: Sono le 13:53 minuti.
2: Radio Nostalgia. Viabilità.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 15, dove a causa di lavori e del traffico intenso si registra un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sempre a causa di lavori in Fipili sul ramo di Livorno, si ricorda che fino alle 22 di stasera rimarrà chiuso lo svincolo di Interporto Toscano Ovest in uscita in direzione mare. Ancora per lavori si segnala che stanotte in orario 22:06 rimarrà chiusa la 1 nel tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione Roma. Chiusa a causa di lavori H24 anche la regionale 2 Cassia fino al 3 novembre in entrambe le direzioni per un tratto di 150 metri all'interno del chilometro 270. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio Nostalgia.
4: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
5: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
6: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
7: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
8: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo!

0: ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Domani si parte! Destinazione Azzano! Radio Nostalgia e Polisportiva Azzano accendono una giornata tutta da vivere con Road to Azzano! Dalle 8 del mattino saremo in diretta da Azzano con Andrea Secci, Arianna Velia, Luca Giorgi e tutta la squadra di Radio Nostalgia. Musica, collegamenti, sorprese e tutto quello che succederà minuto dopo minuto. Domani dalle 8, Road to Azzano con Polisportiva Azzano in diretta su Radio Nostalgia.
3: L'evento è aperto a tutti. Ti aspettiamo alla Cappella di Azzano per passare insieme una giornata spettacolare.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Sono le 14:30.
9: Il meteo di Radio Nostalgia.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
11: Nella giornata di sabato quest'area di bassa pressione si concentrerà al centro-sud con piogge e rovesci a carattere sparso. È previsto invece un miglioramento sulle regioni settentrionali con maggiori schiarite e temperature massime in aumento. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica sarà soleggiato sulle regioni del centro-nord, mentre al sud avremo ancora qualche residuo piovasco. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
12: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
13: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
14: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
15: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
16: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
17: Bona e bellina sta macchinina.
18: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
19: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
18: Una specie di monumento?
19: Acqua?
18: Un monumento alla cucina di eccellenza?
19: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
18: Wow!
19: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
18: E la buona cucina toscana.
19: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
20: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile?
0: La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Per il trasporto pubblico locale, Regione Toscana informa che per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi, dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze ricordiamo la nuova viabilità in zona via Mannelli. Sui nostri canali social i tutorial con tutte le informazioni. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Domani c'è Road to Azzano, ma intanto oggi il viaggio, come sempre, lo facciamo con la musica. Ancora buon pomeriggio, ben ritrovati in questo sabato 19 settembre su Radio Nostalgia. Torna il 3 per te con il vostro Andrea Secci e le vostre tre canzoni, una storia e un ascoltatore protagonista. Oggi andiamo fino a Firenze perché il protagonista si chiama Andrea e ieri è stato il più veloce ad inviare la sua nota vocale al nostro numero WhatsApp 338 6360 114. Ora Radio Nostalgia è tutta sua. Ha scelto tre canzoni, noi le mettiamo in fila e le facciamo ascoltare a tutti.
1: Ciao a tutti, sono Andrea da Firenze e volevo sentire della musica tosta degli anni 80-90, in particolare Somebody Save Me di Cinderella, Highway Star dei Deep Purple e New Rose dei Guns N' Roses. Grazie e saluto a tutti.

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe

0: Ciao a tutti, sono Andrea da Firenze e volevo sentire della musica tosta degli anni 80-90, in particolare Somebody Save Me di Cinderella, Highway Star dei Deep Purple e New Rose dei Guns N' Roses. Grazie e saluto a tutti.
1: E queste erano le tre canzoni di Andrea da Firenze. Grazie a lui per averci regalato il suo 3 per te e aver rinviato ieri, è stato più veloce, la sua nota vocale al 338-6360-114. Attenzione perché domani si va ad Azzano, c'è Road to Azzano, la giornata che ci porta verso la seconda edizione della Nostalgia Walking, e Radio Nostalgia sarà lì fin dal mattino. Eccezionalmente il 3 per te sarà live da Azzano soltanto alle 7.30, quindi svegliatevi presto, una puntata speciale in diretta direttamente dal cuore dell'evento. Poi continueremo a raccontarvi a partire dalle 8 la giornata, l'atmosfera, la camminata e tutto quello che succederà ad Azzano domani con la Velia, Luca Giordi, ci sarò anch'io, ci sarà Giorgio Malacarne, insomma sarà una super giornata che vi porterà sicuramente a svegliarvi presto se volete essere dei nostri, o a svegliarvi prestissimo 7.30 se non volete perdervi l'unico appuntamento di domani del 3 per te. Se volete essere protagonisti delle prossime puntate, quella di domani o quella di lunedì, mandateci ora il vostro vocale tramite WhatsApp al 338-6360-114. Vi auguro di passare una splendida serata, uno splendido sabato sera. Se potete andate a letto presto perché domani vi aspetto dalle 7 nel Village della Cappella di Azzano, del Road to Azzano, che come dicevamo vi racconteremo alla radio per tutta la giornata, io, la Velia, Luca Giorgi, Danny, insomma sarà un super domenica con la vostra Radio Nostalgia. Un bacio dal vostro Andrea Secci.
2: Nostalgia
3: 3 per te,
2: Radio Nostalgia.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
7: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
8: Sono le 14:53.
6: Domani si parte. Destinazione Azzano. Radio Nostalgia e Polisportiva Azzano accendono una giornata tutta da vivere con Road to Azzano. Dalle 8 del mattino saremo in diretta da Azzano con Andrea Secci, Arianna Velia, Luca Giorgi e tutta la squadra di Radio Nostalgia. Musica, collegamenti, sorprese e tutto quello che succederà minuto dopo minuto. Domani dalle 8, Road to Azzano con Polisportiva Azzano, in diretta su Radio Nostalgia.
9: L'evento è aperto a tutti, ti aspettiamo alla Cappella di Azzano per passare insieme una giornata spettacolare.
10: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie, per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento

0: La promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
1: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
3: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
4: Radio Nostalgia.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Domani si parte. Destinazione Azzano. Radio Nostalgia e Polisportiva Azzano accendono una giornata tutta da vivere con Road to Azzano. Dalle 8 del mattino saremo in diretta da Azzano con Andrea Secci, Arianna Velia, Luca Giorgi e tutta la squadra di Radio Nostalgia. Musica, collegamenti, sorprese e tutto quello che succederà minuto dopo minuto. Domani dalle 8, Road to Azzano con Polisportiva Azzano in diretta su Radio Nostalgia.
2: L'evento è aperto a tutti. Ti aspettiamo alla Cappella di Azzano per passare insieme una giornata spettacolare.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sono le 15 e 29 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
6: Nella giornata di domani, domenica, alta pressione in rinforzo con minor rischio di temporali su molte regioni. Ritroveremo quindi al nord cielo sereno o poco nuvoloso con clima estivo, temperature fino a quasi 30 gradi. Per quanto riguarda le nostre regioni centrali, cielo sereno poco nuvoloso anche qui, durante il pomeriggio qualche breve fenomeno temporalesco sull'Appennino centrale. Per concludere il sud, avvio di giornata di bel tempo, poi durante il pomeriggio ci saranno dei temporali sull'Appennino meridionale, Calabria, Sicilia centro-orientale e anche Sardegna orientale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
8: Nuova linea, prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
8: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
10: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
11: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
12: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
13: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
14: Bada un è bellina sta macchinina.
15: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
16: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze. A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
17: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
18: PEDstampa.it.
19: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
20: Siamo amanti della pasta.
21: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
22: E anche basta con questo spot!
23: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
24: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Per il trasporto pubblico locale, Regione Toscana informa che per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi, dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo la nuova viabilità in zona via Mannelli. Sui nostri canali social i tutorial con tutte le informazioni. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16.30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti

0: nostalgia.
1: Accendi la radio. Ogni venerdì alle 16.30, solo su Radio Nostalgia.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
9: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
10: Sono le 15:58.
11: Radio Nostalgia. Viabilità.
12: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Prudenza per veicolo fermo in avaria in A11 tra Capannori e Lucca Est verso Pisa e verso Firenze tra Pistoia e Prato Ovest. In FPD segnaliamo la chiusura dell'uscita di Interporto Toscano Ovest provenendo da Firenze per lavori fino alle 22 di questa sera. Per il trasporto pubblico locale, Regione Toscana informa che per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi, dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
11: Radio Nostalgia.
1: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un toelettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
13: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
14: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama.

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
2: Siamo amanti della pasta.
3: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
4: E anche basta con questo spot!
5: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
6: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
7: Questa è Radio Nostalgia.

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto.
1: Dai.
2: Confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Dal 2 ottobre alle 21,
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
1: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
2: Generazione Dance. La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
4: Sì, l'ho sentito dire anche. Generazione Dance.
5: Domani si parte. Destinazione Azzano. Radio Nostalgia e Polisportiva Azzano accendono una giornata tutta da vivere con Road to Azzano. Dalle 8 del mattino saremo in diretta da Azzano con Andrea Secci, Arianna Velia, Luca Giorgi e tutta la squadra di Radio Nostalgia. Musica, collegamenti, sorprese e tutto quello che succederà minuto dopo minuto. Domani dalle 8, Road to Azzano con Polisportiva Azzano in diretta su Radio Nostalgia.
6: L'evento è aperto a tutti. Ti aspettiamo alla Cappella di Azzano per passare insieme una giornata spettacolare.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Sono le 16 e 32 minuti.
11: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
16: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Un film luminoso e pieno di speranza.
18: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
16: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
19: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
20: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
21: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
22: Nuova linea, prezzi vecchi.
21: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
22: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
21: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
22: Riccardo Corredi.
21: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
23: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo risparmiando davvero, ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
24: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo.
25: Renault.
0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
1: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
3: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
4: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
25: Dove, oh, dove?
4: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
25: Ah, sì, Ciccio Pennello.
4: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
3: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
4: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
26: Radio Nostalgia.

0: Questa è Radio Nostalgia.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Nella giornata di domani, domenica, alta pressione in rinforzo con minor rischio di temporali su molte regioni. Ritroveremo quindi al nord cielo sereno o poco nuvoloso con clima estivo, temperature fino a quasi 30 gradi. Per quanto riguarda le nostre regioni centrali, cielo sereno poco nuvoloso anche qui, durante il pomeriggio qualche breve fenomeno temporalesco sull'Appennino centrale. Per concludere il sud, avvio di giornata di bel tempo, poi durante il pomeriggio ci saranno dei temporali sull'Appennino meridionale, Calabria, Sicilia centro-orientale e anche Sardegna orientale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: musica degli anni 70, 80 e 90? Nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono le 16:54. Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamento coda per veicolo fermo in avaria in direzione nord tra Calenzano e via 1 variante, sempre in A1 verso Roma, prudenza per veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Incitareggello. Per il trasporto pubblico locale, Regione Toscana informa che per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi, dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione

0: Colazione della Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Radio Nostalgia. Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web. Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
2: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
3: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
4: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
5: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
6: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
7: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
8: Bona una bellina sta macchinina.
9: Radio Nostalgia.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down. Domani si parte. Destinazione Azzano. Radio Nostalgia e Polisportiva Azzano accendono una giornata tutta da vivere con Road to Azzano. Dalle 8 del mattino saremo in diretta da Azzano con Andrea Secci, Arianna Velia, Luca Giorgi e tutta la squadra di Radio Nostalgia. Musica, collegamenti, sorprese e tutto quello che succederà minuto dopo minuto. Domani dalle 8, Road to Azzano con Polisportiva Azzano in diretta su Radio Nostalgia. L'evento è aperto a tutti. Ti aspettiamo alla Cappella di Azzano per passare insieme una giornata spettacolare.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
5: Solo da 1€ con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
6: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Sono le 17:31.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
10: Nella giornata di domani, domenica, alta pressione in rinforzo con minor rischio di temporali su molte regioni. Ritroveremo quindi al nord cielo sereno poco nuvoloso con clima estivo, temperature fino a quasi 30 gradi. Per quanto riguarda le nostre regioni centrali, cielo sereno poco nuvoloso anche qui, durante il pomeriggio qualche breve fenomeno temporalesco sull'Appennino centrale. Per concludere il sud, avvio di giornata di bel tempo, poi durante il pomeriggio ci saranno dei temporali sull'Appennino meridionale, Calabria, Sicilia centro-orientale e anche Sardegna orientale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
11: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
12: Per la scelta della tua prossima auto potresti ascoltare il consiglio di un famoso influencer oppure l'opinione di oltre 3 milioni di automobilisti che hanno scelto Dacia Sandero, l'auto più venduta ai privati in Europa dal 2017. Vieni a scoprire la nuova gamma Dacia Sandero a partire da 14.800 euro negli showroom di Nuova Comauto. Info e condizioni in sede.
13: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
14: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
15: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
16: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
17: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
18: Siamo amanti della pasta.
17: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
19: E anche basta con questo spot!
20: E non se ne può più, la bella è rotto le fa.
21: Ciccia e Vino, la

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 2 km di coda per veicolo fermo in avaria verso nord tra Calenzano e A1 variante. In A11 rallentamenti per perdita di carico tra Prato Ovest e Pistoia in direzione di Pisa. In Fipili è chiusa fino alle 22 di questa sera l'uscita di Interporto Toscano Ovest per chi proviene da Firenze. Ultima pagina per il traffico ferroviario: per un guasto agli impianti di circolazione tra Buonconvento e Monteroni d'Arbia si registrano provvedimenti per i treni in linea. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli in via Cavour, il ripristino di Chiussini in via Generale Dalla Chiesa e via De Nicola e la riqualificazione di via dei Pilastri. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Domani c'è Road to Azzano, ma intanto oggi il viaggio, come sempre, lo facciamo con la musica. Ancora buon pomeriggio, ben ritrovati in questo sabato 19 settembre su Radio Nostalgia. Torna il 3 per te con il vostro Andrea Secci e le vostre tre canzoni, una storia e un ascoltatore protagonista. Oggi andiamo fino a Firenze perché il protagonista si chiama Andrea e ieri è stato il più veloce ad inviare la sua nota vocale al nostro numero WhatsApp 338 6360 114. Ora Radio Nostalgia è tutta sua. Ha scelto tre canzoni, noi le mettiamo in fila e le facciamo ascoltare a tutti.
1: Ciao a tutti, sono Andrea da Firenze e volevo sentire della musica tosta degli anni 80-90, in particolare Somebody Save Me di Cinderella, Highway Star dei Deep Purple e New Rose dei Guns N' Roses. Grazie e saluto a tutti.

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrai

0: Ciao a tutti, sono Andrea da Firenze e volevo sentire della musica tosta degli anni 80-90, in particolare Somebody Save Me di Cinderella, Highway Star dei Deep Purple e New Rose dei Guns N' Roses. Grazie e saluto a tutti.
1: E queste erano le tre canzoni di Andrea da Firenze. Grazie a lui per averci regalato il suo 3 per te e aver inviato ieri, è stato più veloce, la sua nota vocale al 338-7360-114. Attenzione perché domani si va ad Azzano, c'è Road to Azzano, la giornata che ci porta verso la seconda edizione della Nostalgia Walking, e Radio Nostalgia sarà lì fin dal mattino. Eccezionalmente il 3 per te sarà live da Azzano soltanto alle 7.30, quindi svegliatevi presto, una puntata speciale in diretta direttamente dal cuore dell'evento. Poi continueremo a raccontarvi a partire dalle 8 la giornata, l'atmosfera, la camminata e tutto quello che succederà ad Azzano domani con la Velia, Luca Giordi, ci sarò anch'io, ci sarà Giorgio Malacarne, insomma sarà una super giornata che vi porterà sicuramente a svegliarvi presto se volete essere dei nostri, o a svegliarvi prestissimo 7.30 se non volete perdervi l'unico appuntamento di domani del 3 per te. Se volete essere protagonisti delle prossime puntate, quella di domani o quella di lunedì, mandateci ora il vostro vocale tramite WhatsApp al 338-6360-114. Vi auguro di passare una splendida serata, uno splendido sabato sera. Se potete andate a letto presto perché domani vi aspetto dalle 7 nel village della Cappella di Azzano, del Road to Azzano, che come dicevamo vi racconteremo alla radio per tutta la giornata, io, la Velia, Luca Giorgi, Danny, insomma sarà un super domenica con la vostra Radio Nostalgia. Un bacio dal vostro Andrea Secci.
2: Nostalgia
3: 3 per te,
2: Radio Nostalgia.
4: Domani si parte. Destinazione Azzano. Radio Nostalgia e Polisportiva Azzano accendono una giornata tutta da vivere con Road to Azzano. Dalle 8 del mattino saremo in diretta da Azzano con Andrea Secci, Arianna Velia, Luca Giorgi e tutta la squadra di Radio Nostalgia. Musica, collegamenti, sorprese e tutto quello che succederà minuto dopo minuto. Domani dalle 8, Road to Azzano con Polisportiva Azzano, in diretta su Radio Nostalgia.
5: L'evento è aperto a tutti. Ti aspettiamo alla Cappella di Azzano per passare insieme una giornata spettacolare.
6: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Sono le 17:55 minuti.
4: Domani si parte. Destinazione Azzano. Radio Nostalgia e Polisportiva Azzano accendono una giornata tutta da vivere con Road to Azzano. Dalle 8 del mattino saremo in diretta da Azzano con Andrea Secci, Arianna Velia, Luca Giorgi e tutta la squadra di Radio Nostalgia. Musica, collegamenti, sorprese e tutto quello che succederà minuto dopo minuto. Domani dalle 8, Road to Azzano con Polisportiva Azzano, in diretta su Radio Nostalgia.
5: L'evento è aperto a tutti. Ti aspettiamo alla Cappella di Azzano per passare insieme.

0: È una giornata spettacolare.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
6: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
7: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
8: Nuova linea, prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
8: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste. Prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia. Oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi Evo e DFSK. Ti aspettiamo.
10: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Scavolini Store Firenze di Amicis, Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
12: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
13: Una specie di monumento?
12: Acqua.
13: Un monumento alla cucina di eccellenza?
12: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
13: Wow!
12: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
13: E la buona cucina toscana.
12: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983, una certezza.
14: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
15: Radio Nostalgia.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: 8090 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Domani si parte. Destinazione Azzano. Radio Nostalgia e Polisportiva Azzano accendono una giornata tutta da vivere con Road to Azzano. Dalle 8 del mattino saremo in diretta da Azzano con Andrea Secci, Arianna Velia, Luca Giorgi e tutta la squadra di Radio Nostalgia. Musica, collegamenti, sorprese e tutto quello che succederà minuto dopo minuto. Domani dalle 8, Road to Azzano con Polisportiva Azzano in diretta su Radio Nostalgia.
3: L'evento è aperto a tutti, ti aspettiamo alla Cappella di Azzano per passare insieme una giornata spettacolare.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
8: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
9: Sono le 18 e 31 minuti.
10: Il meteo di Radio Nostalgia.
11: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
12: Nella giornata di domani, domenica, alta pressione in rinforzo con minor rischio di temporali su molte regioni. Ritroveremo quindi al nord cielo sereno o poco nuvoloso con clima estivo, temperature fino a quasi 30 gradi. Per quanto riguarda le nostre regioni centrali, cielo sereno poco nuvoloso anche qui, durante il pomeriggio qualche breve fenomeno temporalesco sull'Appennino centrale. Per concludere il sud, avvio di giornata di bel tempo, poi durante il pomeriggio ci saranno dei temporali sull'Appennino meridionale, Calabria, Sicilia centro-orientale e anche Sardegna orientale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
10: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
13: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
14: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non

0: Scoprici su Instagram Apuania Petland.
1: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
2: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
3: Bona un'è bellina sta macchinina.
4: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
5: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
6: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
7: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
8: Dove, oh, dove?
7: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
8: Ah, sì, Ciccio Pennello.
7: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
6: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
7: Sì, ma levati lo destri risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
0: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico momento regolare sulla rete autostradale regionale in Fipiri, permane la chiusura per lavori fino alle 22 dell'uscita di Interporto Toscano Ovest per chi proviene da Firenze. Siamo alle statali per incidente sulla statale 439 Sarzanese Valdera. Il traffico è provvisoriamente bloccato in corrispondenza del comune di Castelnuovo Val di Cecina in provincia di Pisa. Deviazioni in loco. Ultima pagina per il traffico ferroviario per un guasto agli impianti di circolazione tra Buonconvento e Monteroni d'Arbia. Si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'Attimo Aversi in Toscana e su Treni News. E per esortarci per il traffico urbano di Firenze, per manifestazione in piazza San Marco, la linea T2 della tranvia è limitata alla fermata Lavagnini Poliziano. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Domani si parte. Destinazione Azzano. Radio Nostalgia e Polisportiva Azzano accendono una giornata tutta da vivere con Road to Azzano. Dalle 8 del mattino saremo in diretta da Azzano con Andrea Secci, Arianna Velia, Luca Giorgi e tutta la squadra di Radio Nostalgia. Musica, collegamenti, sorprese e tutto quello che succederà minuto dopo minuto. Domani dalle 8, Road to Azzano con Polisportiva Azzano in diretta su Radio Nostalgia.
3: L'evento è aperto a tutti. Ti aspettiamo alla Cappella di Azzano per passare insieme una giornata spettacolare.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.

0: Fiat.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione.
4: Ciao Estate.
3: Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
5: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
6: Sono le 18 e 57 minuti.
7: Radio Nostalgia. Viabilità.
8: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, rallentamenti per perdita di carico verso Roma tra Valdarno e Arezzo. In Fipiri chiusa l'uscita di Interporto Toscano Ovest provenendo da Firenze per lavori fino alle 22. Ci spostiamo sulla statale 439 Sarzanese Valdera, dove troviamo traffico provvisoriamente bloccato in corrispondenza del comune di Castelnuovo Val di Cecina, provincia di Pisa, per incidenti. Deviazioni in loco. Siamo al traffico ferroviario, permangono provvedimenti di circolazione per guasto agli impianti di circolazione tra Buonconvento e Monteroni d'Arbia per i treni in linea. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'Attimo Aversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, a seguito del termine della manifestazione, i tram della linea T2 di Firenze riprendono la circolazione. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
7: Radio Nostalgia. Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotoboot a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
9: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
10: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo. Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio.
11: Apuania Petland.
10: Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
12: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni, anche a 6 posti.
13: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
14: Vada un bellina sta macchinina.
15: Radio Nostalgia. Una

0: di Malava.
1: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
2: Ok, metto Radio Nostalgia.
1: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
3: Domani si parte. Destinazione Azzano. Radio Nostalgia e Polisportiva Azzano accendono una giornata tutta da vivere con Road to Azzano. Dalle 8 del mattino saremo in diretta da Azzano con Andrea Secci, Arianna Velia, Luca Giorgi e tutta la squadra di Radio Nostalgia. Musica, collegamenti, sorprese e tutto quello che succederà minuto dopo minuto. Domani dalle 8, Road to Azzano con Polisportiva Azzano in diretta su Radio Nostalgia.
4: L'evento è aperto a tutti. Ti aspettiamo alla Cappella di Azzano per passare insieme una giornata spettacolare.
5: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Sono le 19 e 29 minuti.
11: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
17: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
18: Questo cammino dobbiamo completarlo.
17: Un film luminoso e pieno di speranza.
19: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
17: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
20: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
21: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
22: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
23: Nuova linea, prezzi vecchi.
22: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
23: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
22: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
23: Riccardo Corredi.
22: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
24: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
25: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
26: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste. Prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia. Oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo.
27: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: meteo di Radio Nostalgia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani, domenica, alta pressione in rinforzo con minor rischio di temporali su molte regioni. Ritroveremo quindi al nord cielo sereno o poco nuvoloso con clima estivo, temperature fino a quasi 30 gradi. Per quanto riguarda le nostre regioni centrali, cielo sereno, poco nuvoloso anche qui, durante il pomeriggio qualche breve fenomeno temporalesco sull'Appennino centrale. Per concludere il sud, avvio di giornata di bel tempo, poi durante il pomeriggio ci saranno dei temporali sull'Appennino meridionale, Calabria, Sicilia centro-orientale e anche Sardegna orientale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su Brutini.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Domani si parte. Destinazione Azzano. Radio Nostalgia e Polisportiva Azzano accendono una giornata tutta da vivere con Road to Azzano. Dalle 8 del mattino saremo in diretta da Azzano con Andrea Secci, Arianna Velia, Luca Giorgi e tutta la squadra di Radio Nostalgia. Musica, collegamenti, sorprese e tutto quello che succederà minuto dopo minuto. Domani dalle 8, Road to Azzano, con Polisportiva Azzano, in diretta su Radio Nostalgia.
3: L'evento è aperto a tutti, ti aspettiamo alla Cappella di Azzano per passare insieme una giornata spettacolare.
4: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Sono le 19 e 56 minuti.
7: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Un film luminoso e pieno di speranza.
15: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
13: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
16: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
17: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
18: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
19: Nuova linea, prezzi vecchi.
18: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi di...

0: diventano super materassi.
1: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
0: E solo a settembre, in offerta lancio al 50%.
1: Riccardo Corredi.
0: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
2: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
3: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
4: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
5: Bada un è bellina sta macchinina.
6: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
7: Siamo amanti della pasta.
6: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
8: E anche basta con questo spot!
9: E non se ne può più, la bella è rotto le fa.
3: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
10: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
2: Devi tornare indietro con me.
3: Ma indietro tu?
2: Indietro nel futuro!
1: Nostalgia Upside Down.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Domani si parte. Destinazione Azzano. Radio Nostalgia e Polisportiva Azzano accendono una giornata tutta da vivere con Road to Azzano. Dalle 8 del mattino saremo in diretta da Azzano con Andrea Secci, Arianna Velia, Luca Giorgi e tutta la squadra di Radio Nostalgia. Musica, collegamenti, sorprese e tutto quello che succederà minuto dopo minuto. Domani dalle 8, Road to Azzano con Polisportiva Azzano in diretta su Radio Nostalgia.
2: L'evento è aperto a tutti. Ti aspettiamo alla Cappella di Azzano per passare insieme una giornata spettacolare.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
1: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate. Una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi. Con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
7: Ciao Estate! È organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
8: Sono le 20 e 29 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
10: Nella giornata di domani, domenica, alta pressione in rinforzo con minor rischio di temporali su molte regioni. Ritroveremo quindi al nord cielo sereno poco nuvoloso con clima estivo, temperature fino a quasi 30 gradi. Per quanto riguarda le nostre regioni centrali, cielo sereno poco nuvoloso anche qui, durante il pomeriggio qualche breve fenomeno temporalesco sull'Appennino centrale. Per concludere il sud, avvio di giornata di bel tempo, poi durante il pomeriggio ci saranno dei temporali sull'Appennino meridionale, Calabria, Sicilia centro-orientale e anche Sardegna orientale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
11: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
12: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
13: Una specie di monumento?
12: Acqua.
13: Un monumento alla cucina di eccellenza?
12: Brava, ti meriti il branzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
13: Wow!
12: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
13: E la buona cucina toscana.
12: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
14: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.

su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down. Un'ora di anni 80 con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.

0: 80-90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Domani si parte. Destinazione Azzano. Radio Nostalgia e Polisportiva Azzano accendono una giornata tutta da vivere con Road to Azzano. Dalle 8 del mattino saremo in diretta da Azzano con Andrea Secci, Arianna Velia, Luca Giorgi e tutta la squadra di Radio Nostalgia. Musica, collegamenti, sorprese e tutto quello che succederà minuto dopo minuto. Domani dalle 8, Road to Azzano con Polisportiva Azzano in diretta su Radio Nostalgia.
2: L'evento è aperto a tutti. Ti aspettiamo alla Cappella di Azzano per passare insieme una giornata spettacolare.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Sono le 20 e 55 minuti.
7: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Un film luminoso e pieno di speranza.
14: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
12: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
15: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
16: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
17: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo!
18: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
19: Siamo amanti della pasta.
18: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
20: E anche basta con questo spot!
21: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
22: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
23: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
24: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
25: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta.

0: elettronica, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo de Amicis 175, Firenze.
2: Radio Nostalgia.

0: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché mette la più bella musica di sempre.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché quando mi metto in macchina mi regala momenti sereni con la musica.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16:30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti per

0: Nostalgia.
1: Accendi la radio. Ogni venerdì alle 16.30, solo su Radio Nostalgia.
2: Domani si parte. Destinazione Azzano. Radio Nostalgia e Polisportiva Azzano accendono una giornata tutta da vivere con Road to Azzano. Dalle 8 del mattino saremo in diretta da Azzano con Andrea Secci, Arianna Velia, Luca Giorgi e tutta la squadra di Radio Nostalgia. Musica, collegamenti, sorprese e tutto quello che succederà minuto dopo minuto. Domani dalle 8, Road to Azzano con Polisportiva Azzano in diretta su Radio Nostalgia.
3: L'evento è aperto a tutti. Ti aspettiamo alla Cappella di Azzano per passare insieme una giornata spettacolare.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Sono le 21 e 31 minuti.
9: Il meteo di Radio Nostalgia.
10: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
11: Nella giornata di domani, domenica, alta pressione in rinforzo con minor rischio di temporali su molte regioni. Ritroveremo quindi al nord cielo sereno poco nuvoloso con clima estivo, temperature fino a quasi 30 gradi. Per quanto riguarda le nostre regioni centrali, cielo sereno poco nuvoloso anche qui, durante il pomeriggio qualche breve fenomeno temporalesco sull'Appennino centrale. Per concludere il sud, avvio di giornata di bel tempo, poi durante il pomeriggio ci saranno dei temporali sull'Appennino meridionale, Calabria, Sicilia centro-orientale e anche Sardegna orientale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
9: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
12: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
13: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché quando mi metto in macchina mi regala momenti sereni con la musica.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: dal 2 ottobre alle 21
1: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
2: e poi
1: 90
2: e poi
1: e 00
0: come la farina.
3: Ma che sei scemo?
1: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
1: Generazione Dance. La musica è la stessa di allora,
0: le tue ginocchia no.
4: Sì, l'ho sentito dire anche Generazione Dance.
5: Domani si parte. Destinazione Azzano. Radio Nostalgia e Polisportiva Azzano accendono una giornata tutta da vivere con Road to Azzano. Dalle 8 del mattino saremo in diretta da Azzano con Andrea Secci, Arianna Velia, Luca Giorgi e tutta la squadra di Radio Nostalgia. Musica, collegamenti, sorprese e tutto quello che succederà minuto dopo minuto. Domani dalle 8, Road to Azzano con Polisportiva Azzano in diretta su Radio Nostalgia.
6: L'evento è aperto a tutti. Ti aspettiamo alla Cappella di Azzano per passare insieme una giornata spettacolare.
7: Sono le 21 e 54 minuti.
8: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Un film luminoso e pieno di speranza.
16: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
14: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
17: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
18: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
19: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
20: Radio Nostalgia.

quante volte ti sei detto «Questa non la sentivo da una vita» e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti sta

0: ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché metto la musica di quando mi sono innamorata. La riascolto e ancora oggi provo le stesse emozioni.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia. Questo ci darà sempre più forza per suonarti la musica della tua vita. 70 80 90. Radio Nostalgia.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Ascolto Radio Nostalgia per la tanta buona musica e la bella energia.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 22 e 30 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: Nella giornata di domani, domenica, alta pressione in rinforzo con minor rischio di temporali su molte regioni. Ritroveremo quindi al nord cielo sereno o poco nuvoloso con clima estivo, temperature fino a quasi 30 gradi. Per quanto riguarda le nostre regioni centrali, cielo sereno poco nuvoloso anche qui, durante il pomeriggio qualche breve fenomeno temporalesco sull'Appennino centrale. Per concludere il sud, avvio di giornata di bel tempo, poi durante il pomeriggio ci saranno dei temporali sull'Appennino meridionale, Calabria, Sicilia centro-orientale e anche Sardegna orientale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brotini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brotini.it.
5: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
6: Una specie di monumento?
5: Acqua?
6: Un monumento alla cucina di eccellenza?
5: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
6: Wow!
5: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
6: E la buona cucina toscana.
5: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
7: Questa è Radio Nostalgia.
8: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
9: Radio Nostalgia.
8: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000.

0: potersi ritrovare.
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
2: Amiche per la vita!
0: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile. Apuania Petland cambia tutto. La prima piattaforma digitale del territorio dedicata agli animali. Servizi, attività, tutte le informazioni di cui hai bisogno. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.

0: 80 90, anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque e comunque.
2: Sono le 23 e 33 minuti.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: Nella giornata di domani, domenica, alta pressione in rinforzo con minor rischio di temporali su molte regioni. Ritroveremo quindi al nord cielo sereno o poco nuvoloso con clima estivo, temperature fino a quasi 30 gradi. Per quanto riguarda le nostre regioni centrali, cielo sereno poco nuvoloso anche qui, durante il pomeriggio qualche breve fenomeno temporalesco sull'Appennino centrale. Per concludere il sud, avvio di giornata di bel tempo, poi durante il pomeriggio ci saranno dei temporali sull'Appennino meridionale, Calabria, Sicilia centro-orientale e anche Sardegna orientale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: Questa è Radio Nostalgia.

0: si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna, con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato, perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: È mezzanotte e 28 minuti.
3: Una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia, sempre.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: È mezzanotte e 54 minuti.
3: Quante volte ti sei detto: questa non la sentivo da una vita, e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate, a un viaggio, a un sorriso.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché mette la più bella musica di sempre.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché quando mi metto in macchina mi regala momenti sereni con la musica.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: È 1:29.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: È 1:55.

0: se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché metto la musica di quando mi sono innamorata. La riascolto e ancora oggi provo le stesse emozioni.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia. Questo ci darà sempre più forza per suonarti la musica della tua vita. 70 80 90. Radio Nostalgia.